0: Ah, ça fait un petit moment que Zazie nous pond des sons comme ça, assez électro, house music, limite, et nous colle des chansons dessus, une parole française, et c'est plutôt bien, c'était peu importe. 7h45 sur ICRCFM, on va s'intéresser à des grosses bébêtes. Les dinosaures de Jurassic Park, et c'est dans Paraît tout un film.
1: Paraît tout un film.
2: You talking to me?
3: Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man?
4: Oh, mon de merde.
5: Bon, il paraît tout un film, Mustafa.
6: Salude!
7: Lude.
6: Alors, di cosa parliamo oggi?
7: Bah, di Jurassic Park. On a già oududin, pueri, quado grisa.
6: Ah, Jurassic Park, di Steven Spielberg. Sortito in un 1993. Con effetti speciali incredibili. Dinosauri più veri che in vero.
7: Un messaggio femministo era mente radicale.
6: Pardon?
7: Ie, mi spiace, volevo via udin, pu di presenta que calmamente, ma manerbi.
6: Ma di cosa parli? E di solo di notamanti che facciano...
7: Ie, perché l'imbecilo non è che tu sissi a velice.
6: Oh, non sono mica usolo.
7: E perché di vera i dino so cool.
6: Più cool che a vilo e a politica, ie.
7: Bah, uno non impedisce mica l'altro, eh.
6: Ma chi vale di que?
7: In Jurassic Park, come in altri blockbusters, c'è azione, paura, e tutto ciò che piace a qualche sia chi ha passato a giornata a travaia come una bestia. Ma c'è dino maderi a rivelete per quelli a quale piace a rivelazione.
6: Ah, wow. Il genario di Jurassic Park di una guineria. E vabbè, eh? Ma c'è un T-Rex che sa fa che da Dio sa in due e poi c'è di non sbagli davanti. Fedia, non talisula. Ci dicono che c'è solo dinosauri femmine per pararsi da riproduzione e poi, profidi, più tardi in un film, ci solo, eh.
7: Gli è fatta posta, o gago.
6: Ma non è mica possibile, eh.
7: Fabbrica dinosauri, non è mica possibile di non.
6: Ma come può essere fatta posta?
7: Di già, perché quando ci spiegano che ci sono solo femmine per pararsi da riproduzione, il dottore Ian Malcolm...
6: Jeff Goldblum.
7: Ecco, elle dice, la vie trouve toujours un chemin.
6: Yeah.
7: E ci sono altri segni. Ellie Sattler...
6: Laura Dern.
7: Fage spesso su rivelazione che si bono gualiviga di femministe. E di uno di isoli roli femminili di Ugine, ma a esse gabage quanto nomo. E forse anche i più.
6: Mouè. Rimette a lume, vabbè.
7: E un mosegno breverido, a un principio, in l'eligotero, quando Alan Grant...
6: Sam Neill.
7: Pro a dimette a zoginta di segurida.
6: Ma cosa ha zoginta?
7: A ginta di segurida in l'eligotero.
6: Eh beh...
7: O dottore Grant ha solo beaucoup li femmine.
6: Uh-huh.
7: Un po' mica va clic. Donc, faccio un nodo cui due i bezzi femmini.
6: D'accordo, ma cosa è un aborto?
7: Eh beh, manca un beaucoup lo maschio, ma riesce quantunque a attaccare la gente.
6: Allora non è mica un sbaglio, perché...
7: Perché si chiama partenogenese.
6: Parte cosa?
7: La vie trouve toujours un chemin.
6: Non ho capito nulla.
1: D'où ton film.
8: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
9: You were the chosen one.
10: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
11: Con ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
12: What the hell are you?
5: Bon, il barre tout un film, Mustapha.
0: 7h48, à Primavera, Homo Diadara. Et puis dans quelques instants, Stéphane Bern, on reviendra sur l'époque napoléonienne.

Buongiorno a voi, mi saluto se ci raggiungi di oggi a Igi a fare un giro di questa festa e di vostre sorti di questa festa di musica. Là, c'est la fête des pères aussi, on embrasse tous les papas. Dans quelques instants, notre agenda conduire

0: pare che giunge.
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
1: Un revisor? Ohimè, là.
0: Yeah, siamo vritti, siamo morti.
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh beh, l'ultima vez è Dio di Adrino.
1: Ah, allora vuol dire siamo morti e rise.
0: Yeah, giunge Dio il 25 di giugno.
1: Indagorte di un museo di Ostia a 9:30.
0: Bene de numerosi.
1: A 9:30.

0: Duchesse. Allez, on atterrit. Enfin, on atterrit et puis on part dans le temps, à une époque lointaine, avec le choix de Misandra Fondacci et son Pierre Médor autour de Jurassic Park.
1: Paraît d'où ton film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère. Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man?
4: Ah, mon de merde.
5: Mi pare tutto un film sta fare. Salute!
6: Lude!
5: Allora, di cosa parliamo oggi?
6: Ma di Jurassic Park! On a già avuto un pueri quadro grisa!
5: Ah, Jurassic Park di Steven Spielberg, sortito in un 1993, con effetti speciali incredibili, dinosauri più belli che in vero. E
6: un messaggio femminista veramente radicale.
5: Pardon?
6: Ie, mi spiace, volevo via un tempo di presentare qui calmamente, ma manerbi.
5: Ma di cosa parli? E di solo di notamanti che facciano.
6: Ie, perché l'imbecillone che tu sia felice.
5: Oh, non sono mica usolo.
6: E perché Gibera e Dino so cool.
5: Più cool che Avilò e a politica, yeah.
6: Ma uno non impedisce mica l'altro, eh?
5: Ma chi vale di qui?
6: In Jurassic Park, come in altri blockbusters, c'è azione, paura. E tutto ciò che piace a qualche sia chi ha passato la giornata a travaglia come una bestia. Ma c'è di non maderia a rivelete per quelli a quale piace a rivelazione.
5: Ah, wow. Un scenario di Jurassic Park di una guineria. E vabbè, eh? Ma c'è un T-Rex che sa fa da Dios a due e poi c'è di non sbagli davanti. Fedia, non t'all'isola. Ci dicono che ci sono dinosauri femmine per pararsi dalla riproduzione e poi, puffidi, più tardi in un film, ci sono.
6: Gli è fatta apposta, o gago.
5: Ma non è mica possibile, eh?
6: Fabbrica dinosauri, non è mica possibile di non.
5: Ma come può essere fatta apposta?
6: Di già, perché quando ci spiegano che ci sono solo femmine per pararsi dalla riproduzione, il dottore Ian Malcolm.
5: Jeff Goldblum.
6: Ecco, elle dice: la vita trova toujours un chemin.
5: Yeah.
6: E ci sono altri segni. Ellie Sattler.
5: Laura Dern.
6: Fage spesso rivelazione che si bono gualiviga di femministe. E di uno di isoli ruoli femminili di Ugine, ma a esse gabbage quanto nomo. E forse anche i più.
5: Mouais. Rimette a lume, vabbè.
6: E un mosegno breverido, au principio, in l'eligottero, quando Alan Grant.
5: Sam Neill.
6: Pro adimette a soggenta di segurida.
5: Cosa ha Zoginta?
6: Aginta di segurità in l'eligotero.
5: E beh.
6: Il dottore Grant ha solo beaucoup li femmine. Un po' mica va clic. Donc, faccio un nodo cui due bezzi femmini.
5: D'accordo, ma cosa è un aborto?
6: E beh, manca un beaucoup lo maschio. Ma riesce quantunque a attaccare Aginta.
5: Allora non è mica un sbaglio, perché...
6: Perché si chiama partenogenese.
5: Parte cosa?
6: La vita trova toujours un chemin.
5: Non ho capito nulla.
0: Allez, lasciamo d'un po' a Misandra e Gabi, o au contrario, voilà, a San Piero, e on les retrouvera a San Piero, piuttosto. La Rencha, du coup. Avec l'albino.

0: Michael Jackson, cominciamo a ballare. So quasi un dei giorni e è muda fa piazza subito a Buesia.
1: RTFM, Didea Ostra, Giancarlo Marsili.
2: Silenzio mosco e aria pura, si fatta di certe maniere, che non sa, ma da sicuro, impiuta di quel mistero. Di fronte a un mare, bella pittura, pittura accanto al cielo, al cielo, un scoglio d'oro, tal una fiora, di te, un so che prigioniero. Imbriagami di profumo e sogna, torno una sera, voto e gira come a sciuma, a luna canta e mo preghere. All'improvviso veno a piuma per asciugare il tuo pensiero, o passe vene e di primore, di te un so che prigioniero. Torre accedi, canta nu pure, a supplica l'ultima stella, da ogni petra a ogni sussurro si trece nu irondinelle. O tuo cammino e tuo sciaure, che mugiano sino al cielo, un'aria batte a misura, di te un so che prigioniero. O fiume corre la natura, e mi ricordo per attitello, di San Petronio da Bugiur, che a Mandirima a Montestella, a Montestello, con Santa Piano che peciusur l'ampavici ma ritornella, impadielata di fortuna, di te un so che prigioniero, e con le tizza così.
0: Ringraziamo Aliana che die una di che telefonè di Ubio Aspe su pe partigiba a ste missione di Didea Ostra presentata da Giancarlo Marsili. Stare con te Gian Pedro Marcellesi, bonne matinée avec nous.

0: una vita di sbagli e una vita di tuttia. Allora non ti lascio imbarcare come chi da fu tutto prima mori.
1: Oh yeah, oh no, lascia ancora l'italiano e fatto un altro viaggio. Oh yeah, oh no,

Amstan ou Vintizet ou Vinto to Iuni in Ponteno, a Vira di Agaccia di Apesca Festigiai des Ovintani. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nature, tradition rurale et de convivialité. Chaque année, chasseurs, pêcheurs, artisans vous donnent rendez-vous pour partager un moment authentique au cœur de la vallée du Gaume. La Festiglia Sivintagne, a Vira di Acacia di Apesca vi propone dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e girati musicali. Per l'occasione, i voci di Agravona cantaranno le più belle canzoni a Zira di Usabatu Vintizetti. I vintagni di Vira di Acacia di Apesca in Ponteno, un anniversario da Festiglia in Querci FM. It's a kind of magic.

0: Bonne matinée avec nous. Allez, je vous propose d'aller dans Dime Balagne, Simon de Ubaez et Ilum, et à Kou Christophe, à Nouzagaï, à Kichibourt, dans ta Sobra Ubaez et Ilum. On est dans le studio de l'ensemble musical d'Iavilette.
1: RCFM et Campa Cuit.
2: Ou café d'Iamosa, un café osteria di famiglia ou gentro di Ubaez. Andrea Ruggeri e in traccia di Ribia o stabilimento.
3: Sono aperto l'anno 1988 da Moabò e i miei parenti hanno avuto guida in principio dell'anno 2000 e oggi tocca a me, piano piano tocca a me. E ho sempre fatto questa giornata con i miei parenti da Boiga di la politica sociale, quoi, di Ovidiado, chi lavora veramente, fa poco, ma sono sempre stato qui a Figa, a imparare con moi, e dopo ho fatto l'IGEA, ho fatto un bac professionnelle in ristorazione, perché ho sempre voluto fare, non ho mai voluto fare strafare. E da politica sociale, ho scoperto la mia vita, e via al ristorante di Mobarenti, di un piacere.
2: Ugo Marcio a Barto tutta la Nata.
3: Abbiamo già usato 15 giorni a Nadal. Solo il ristorante War è sempre aperto. L'estate, la bella inverno, avevamo, bon, l'estate c'è parecchi turisti, è normale, ma l'inverno c'è i travagliatori, la gente ubaese, che si ameria, certi dei turisti di nuovo, di radio, ma o più di la gente lì, in quanto l'inverno, cioè di là siamo abbiamo droit alla soluzione per fare bene la gente l'inverno, fare sorte un po' quelle grazie.
2: E qui, a Gugina e Casan.
3: A mangiare sono piatti tradizionali, avete ravioli, un esempio, rostito alla pietra, ravioli o brocio, cannelloni, sono tutti i piatti di mia mamma, di arrivati a mia mamma che ha formato una giornata in cucina che oggi si è sorte proprio è, e oggi proviamo di dare su gozo di spirito familiare. I piatti sono così. Come abbiamo mangiato in casa, mangiato gli stessi.
2: E qui l'estate c'è assai molto.
3: Io parecchi erbori di giugno, non ho quattro erbori, perché ci ho fatto o commercio avrà otto ramone e ci ho versi mezzanotte un ora rimane. Allora solo un po' su mic, o mo abbo comincia a pisare un po' gubbe e sono contento, allora bon, c'è un po' di personale, normale.
2: Andrea Ruggeri, o John Usteria di Lumio, spera voi fa quest'anno una buona stagione.
0: Voilà, petite rectification. On était il y a quelques jours dans le studio du groupe Avilette à Lumio. Là, cette fois-ci, on est parti dans le village de Lumio. Vous l'avez compris, c'était le café-restaurant d'Andrea Ruggeri in Lumio. Il y a du monde, en tout cas, et beaucoup d'activités dans le village. Et notamment un festival qui a lieu, qui se termine ce week-end musical, artistique, conférence. Et tout. Notre association dans un instant, Upunante.

0: Barbara Vurtuna, sabede gitsa, bigine modi a Zandjua, in basti a Zandjua sara festidiadia, su marti 24 iuniu nantamarina u etiubortu des festivités di Zandjua qui vont débuter le 23 juin à 21h30 par le concert de Clément Albertini, suivi à 23h par un feu d'artifice et puis un grand bal pour la Saint-Jean à Bastia, justement, Kubinchante Albertini, emu da barla stamane, dit l'herbe à des endroits.
1: Ciso piante, qui portent un nom et un santo, et au gaz de l'herbe à des endroits. Chama da inu, sanduanina. Uso nome, bene da una traizione antiga. A bianta fiorisce a vine iuniu, bigina a vesta a des endroits, ou 24 iuniu. Quando si vede da bigino, si vedono i soviori gialli, ma se vediamo una di esovronde davanti al sole o una luce, si vedono una massa di piccoli duvoni. Ed è per questo che questa pianta è stata chiamata in francese mille pertuis, perché è una pianta con mille aperture. L'erba isandua cresce sotto al sole, bigina i diassi, in libradi e non te ideni lagati all'abbandono. Dabo i seguli ha accompagnato a gente di Ibaesi. I soviori erano messi a maggiorare in dell'olio. Piano piano l'olio diventa rosso come un sangue. Un olio conosciuto per calmare la pelle dopo un corpo, una rugiadura o una ferita. Oggi, a Zanduanina ferma una pianta sempre aubrada, ma attenti, di una pianta budente. Ci sa che un po' non mica aubralla. E l'olio di l'erba i zandua un saobra mica nenzu danda au sole. Ciso chi a diamanu l'erba zanta, perché ne vegianu grugette chi si mettianu nanta a gima di uvogu i zandua. Allora, au principio il estade, fadevi un bello mazzulu d'erba i zandua. Bagetti viuridi!
0: Bajet, Ivuri, Didier, Oridroué, Mouzin, Précompiège, Vincente, Albertini. Allez, c'est pas des salades dans quelques instants avec Fabrice Fenouillère.